shilade, wo hit die Garde, ho ja te. Nake tankade, tonka shilade, haki sitade, ho ja te. Nake tankade, tonka shilade, wo hit die Garde, ho ja te. Nake tankade, tonka shilade, haki sitade, ho ja te. Nake tankade, tonka shilade, wo hit die Garde, ho ja te. Nake tankade,